0: Bravo Maria Compagna, bravo Mente.
1: Era Tony Cola su Portocallo.